0: La Turbo.
1: La Turbo.
2: Ehi, Gianluca.
3: MC Fiocchi.
2: È un Fiocchi, tá?
3: Eu amo o Brasil.